0: SBS.
1: Ice Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: SBS, a world of difference. You're with SBS Italian on mobile, online and on radio.
3: State ascoltando SBS Italian alla radio, online e sui vostri dispositivi mobili.
4: Sì, buongiorno, ci siamo. Buongiorno, qui Domenico Gentile con voi per le prossime due ore. E per questo programma di sabato 20 giugno 2026, questa mattina ci occuperemo di storia del calcio, presentandovi un altro episodio di storie mondiali che ci riporta indietro nel tempo ai mondiali del 2006 in Germania, che l'Italia di Marcello Lippi vinse. Ripercorreremo poi il cammino degli azzurri con le due voci più importanti e di coloro che ci hanno raccontato e accompagnato dal vivo in quei momenti indimenticabili, il radiocronista della RAI Riccardo Cucchi e il telecronista di Sky Fabio Caressa. Storie mondiali a cura di Dario Castaldo e Andrea Pagani. Incontreremo anche Eman, lo pseudonimo di Emanuele Aceto, il cantautore calabrese che al microfono di Lorenzo Sant'Angelo ci parlerà del suo ultimo album, Magaria. Lo sapevate che tra i nostri radioascoltatori abbiamo anche persone molto giovani come Olivia? Oggi, per ringraziarla di ascoltarci, le dedicheremo una bella canzone, quindi resta in ascolto, Olivia. La seconda ora sarà completamente dedicata alla musica con il giradischi, quindi restate con noi per questo bellissimo e veramente leggero programma. Prima però, linea al giornale radio.

0: Il presidente Donald Trump in una intervista dice che Giorgia Meloni lo avrebbe implorato di farsi una foto con lui. Immediata smentita della premier italiana, che riceve la solidarietà della maggioranza, del presidente della Repubblica, dell'opposizione e dei leader europei. Annullati i negoziati tra Iran e Stati Uniti in Svizzera, dopo la ripresa dei combattimenti tra Israele e Hezbollah in Libano. In Gran Bretagna, Andy Burnham vince le elezioni supplettive e minaccia la leadership di Keir Starmer. E nello sport, l'Australia sconfitta dagli Stati Uniti 2-0. Buongiorno, qui Domenico Gentile con il giornale radio di sabato 20 giugno 2026. Iniziamo dall'Italia e dalla polemica in corso tra il presidente americano Donald Trump e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Secondo quanto riportato durante una intervista telefonica esclusiva concessa a La 7, il presidente americano avrebbe dichiarato che Giorgia Meloni lo avrebbe implorato di scattare una foto con lui. Avrebbe anche raccontato che la leader italiana desiderava così tanto quella foto al punto di farlo cedere, pur ammettendo che inizialmente avrebbe preferito non farla, tuttavia lo avrebbe fatto per compassione. La 7 non ha pubblicato l'audio originale della conversazione, ma solo una versione doppiata in italiano. Immediata la reazione della Presidente del Consiglio, che sui social media ha rilasciato la seguente dichiarazione.
1: Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate. Sono francamente allibita. Non so perché il presidente degli Stati Uniti si comporti così con i propri alleati. Non è del resto la prima volta che accade. Posso solo dire che dispiace che non abbia la stessa determinazione con i nemici dell'Occidente, con i nemici degli Stati Uniti, con leadership con le quali invece si dimostra molto più accondiscendente. Però una cosa se la deve ricordare: io e l'Italia non imploriamo mai.
0: Solidarietà a Giorgia Meloni è stata espressa dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che l'ha chiamata per manifestare il proprio sostegno. Appoggio alla Premier anche da parte

0: dei partiti della maggioranza e condanna anche dalle opposizioni. La leader del PD, Elly Schlein, ribadisce il rifiuto verso gli insulti alle istituzioni, aggiungendo che la destra dovrebbe riconoscere il fallimento della sua strategia su Trump. Il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, giudica inaccettabili le affermazioni, sottolineando che l'Italia non merita di essere umiliata e invitando a trarne un insegnamento. Carlo Calenda, di Azione, definisce Trump un mentitore seriale e un bullo da operetta. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, critica le dichiarazioni di Trump, definendole orripilanti e sottolineando che finalmente anche Giorgia Meloni se ne è accorta. Invece Angelo Bonelli e Nicola Frattoianni di Alleanza Verdi Sinistra puntano il dito contro la subordinazione del governo. All'estero, sostegno alla premier italiana è stato espresso dal leader spagnolo Pedro Sanchez, dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha espresso sorpresa per le parole di Trump e ha discusso la questione direttamente con la Meloni, offrendo il proprio sostegno. La Repubblica scrive che molti altri capi di Stato e di governo presenti al vertice europeo di Bruxelles si sono avvicinati a Giorgia Meloni durante le pause dei lavori per manifestare sdegno e vicinanza, organizzando anche un ideale selfie di solidarietà per fare scudo attorno alla premier italiana. Passiamo alla crisi in Medio Oriente. Israele ha ripreso i bombardamenti dopo che 4 soldati israeliani sono stati uccisi in un attacco di Hezbollah. In seguito alla ripresa dei combattimenti, l'Iran ha annullato i colloqui programmati con gli Stati Uniti in Svizzera. Le trattative miravano a promuovere un accordo di pace e un'intesa a lungo termine sul programma nucleare iraniano. Il vicepresidente americano J.D. Vance afferma che l'Iran si trova ancora di fronte a una scelta chiara.
1: If the Iranians don't change their behavior, their military and their nuclear program is still destroyed. If they do change their behavior, then they are going to have a transformative relationship with the Middle East, and the Middle East will have a transformative relationship with the people of Iran. That's a win for the American people and for the President of the United States.
0: Nelle ultime ore Israele e Hezbollah hanno raggiunto un nuovo accordo di cessate il fuoco. La tregua giunge dopo la morte di almeno 18 persone in raid aerei israeliani nel Libano meridionale, come riferisce il portavoce delle Nazioni Unite, Stefan Dujarric.
2: UNIFIL peacekeepers report that so far today, 143 trajectories of projectiles were observed. Of these, 119 were attributed to the Israeli Defense Forces, with the remainder to Hezbollah. Yesterday, 364 projectile launches were observed, of which 330 were attributed to the IDF and 34 to Hezbollah.
0: Andiamo in Gran Bretagna, dove il candidato laburista Andy Burnham ha vinto le elezioni suppletive di Makerfield, mettendo maggiore pressione sul primo ministro Keir Starmer. Con questa vittoria Burnham torna in Parlamento e accresce le voci su una possibile futura sfida alla leadership del partito. Il risultato è un momento significativo per il partito laburista britannico, che sta attraversando un momento di divisioni interne e un calo di sostegno. Nel suo discorso Burnham ha detto che il voto rappresenta un'occasione per un cambiamento politico.
3: We must get it right. There will be no second chance. But it is a chance now, from this result tonight, to build a new politics based on unity and hope, turning away from the path that takes us to a divided, dark politics of the kind we see in the United States.
0: E veniamo ora in Australia. Anche ieri ci sono state critiche alle dichiarazioni sull'immigrazione e multiculturalismo fatte dalla leader di One Nation, Pauline Hanson, nel suo discorso al National Press Club di Canberra. Secondo la Hanson, l'immigrazione è la causa della crisi australiana.
4: Undeniably, immigration or immigration policy has our country in the state of crisis. At the centre of this crisis is the utterly flawed policy of multiculturalism.
0: Ma parlando alla SBS, la ministra per gli affari multiculturali, Anne Ali, dice che le dichiarazioni della leader di One Nation sono irresponsabili e di ostilità.
5: There's a fear in the community of how this might resonate and what the real impacts that this might have on people, particularly the kind of the dog whistling, but also some of the blatant racism that's in there as well. But there is also a sense

0: of in unity we are strong, and a sense that also this is really about degrading Australia, degrading our communities. There is a strong sense of identity among all Australians that really puts our diversity at the core of that, that our diversity is our strength.
1: Pauline Hanson dice che l'Australia dovrebbe essere una società monoculturale, ma il vicepresidente della Federazione dei Consigli delle Comunità Etniche, Peter Dukas, dice che nemmeno durante il periodo della White Australia Policy l'Australia è stata un paese monoculturale.
2: Even during the White Australia Policy, even during what we would describe as a time where it was far less pluralistic, Australia was always made up of many cultures, from First Nations people before settlement through to the colonial era, through to Federation. This has never been a monocultural country, and for that reason, the historical inaccuracies and the divisive nature of what she was saying yesterday concern us.
1: Andiamo ora a Cuba, dove il governo ha approvato ampie riforme economiche, una svolta epocale per l'isola governata dal Partito Comunista. Le modifiche consentiranno una maggiore proprietà privata, comprese banche private, sviluppo immobiliare e la vendita di alcune proprietà statali. Le riforme vengono introdotte in un periodo in cui Cuba affronta problemi economici, un calo del turismo e la mancanza di beni essenziali. Il presidente Miguel Díaz-Canel dice che il paese sta affrontando il cambiamento sotto una intensa pressione esterna, riferendosi agli Stati Uniti.
3: What we are defending here, above all, is the question of how to continue the process of building socialism, how to build socialism in a country which has suffered the longest, most criminal blockade in history by the most powerful country in the world.
4: Socialista en un país.
1: Mercato dei cambi, il dollaro australiano vale 70 centesimi di quello americano, 61 di euro. Passiamo ora allo sport. Coppa del mondo di calcio, l'Australia è stata sconfitta 2-0 dagli Stati Uniti nel gruppo D. Le reti, una autorete di Burgess all'11esimo e raddoppio di Freeman al 43esimo. Alla fine dell'incontro l'allenatore australiano Tony Popovich dice che l'Australia ha avuto evidenti difficoltà nel primo tempo.
5: I don't know if it was the occasion, but we looked sluggish, heavy-legged. They were quicker, they were more powerful. They won every duel, they won every second ball, and when you do that, it makes it very difficult to gain any momentum. And then we conceded two soft goals, but I thought the reaction second half was outstanding.
1: Con questa vittoria gli Stati Uniti si qualificano per il turno successivo, mentre l'Australia, che ha 3 punti, deve ora battere il Paraguay, che oggi alle 13 affronta la Turchia di Vincenzo Montella. Nel gruppo A il Messico ha battuto per 1-0 la Corea del Sud. Con questo risultato si qualifica per la fase successiva del torneo. In questo girone la Corea del Sud ha 3 punti, Repubblica Ceca e Sudafrica 1 punto. In questo momento sono in campo Scozia e Marocco e alle 10:30 il Brasile affronterà Haiti. E il Marocco infatti è passato in vantaggio sulla Scozia e sta conducendo per 1-0. E vi ricordiamo che tutti gli incontri del Mondiale vengono trasmessi in diretta su SBS e SBS On Demand. Chiudiamo con le previsioni meteorologiche. A Perth cielo nuvoloso, 18 gradi. Adelaide possibilità di pioggia, 15 gradi. Pioggia anche a Melbourne in mattinata, poi miglioramento delle condizioni, 14 gradi. Possibilità di pioggia anche ad Hobart e Canberra, 12 gradi ad Hobart e 14 a Canberra. Sydney giornata di sole, 21 gradi. Possibilità di pioggia a Brisbane, 24 gradi. Cielo prevalentemente sereno a Cairns, 27 gradi. E a Darwin invece giornata di sole, punta massima 32 gradi.
6: Questo giornale radio e il programma che seguirà possono essere riascoltati accedendo al sito sbs.com.au/italian.
7: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
8: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
9: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
10: SBS Audio.
11: Trova un programma sulla tua lunghezza d'onda.
12: SBS Chill.
13: SBS Pop Asia. Non-stop Asian pop.
14: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
15: SBS Hindi uplabd karvata hai.
16: Far from the partisan politics.
17: Con notizie in più di 60 lingue, musica per tutti i gusti e fantastici podcast tutti da scoprire. Scarica la SBS Audio App o visita sbs.com.au/audio.
18: La redazione di SBS Italian rende omaggio ai proprietari tradizionali delle terre da cui trasmettiamo il programma, ovvero la popolazione Cammeraygal della nazione Guringai e la popolazione Wurundjeri Woiwurrung della nazione Kulin e i loro elders passati e presenti. Rendiamo anche omaggio a tutte le terre aborigene o alle isole dello Stretto di Torres da cui ci state ascoltando oggi.

0: Rieccoci in compagnia di Domenico Gentile in questo sabato 20 giugno 2026 in una trasmissione nel corso della quale nella prima ora avremo un incontro con Eman, lo pseudonimo di Emanuele Aceto, cantautore calabrese, al microfono di Lorenzo Sant'Angelo, che ci parlerà del suo ultimo album Magaria. E poi faremo un saluto particolare ad una ascoltatrice giovanissima, giovane, una delle nostre forse più giovani ascoltatrici, e la ringraziamo già ora, Olivia, e poi una piccola chiacchierata su Olivia alla fine del programma, e dedicheremo ad Olivia anche una canzone, cioè che a lei piace molto, ma iniziamo dal nostro primo servizio. Nel corso di 5 puntate curate da Dario Castaldo e Andrea Pagani riviviamo 5 partite di altrettante edizioni dei campionati del mondo di calcio, match che hanno contribuito a scrivere la storia e non solo quella calcistica. Ma iniziamo facendo partire la sigla.
1: Ci sono partite di calcio nelle quali l'evento sportivo diventa un mezzo per raccontare vicende epiche, politiche, curiose e drammatiche che hanno segnato la storia degli ultimi 50 anni. Io sono Dario Castaldo e in questa miniserie ne rievocherò 5 in compagnia di Andrea Pagani.
2: Storie mondiali. Una serie di SBS a cura di Andrea Pagani e Dario Castaldo.
1: Ciao Andrea.
3: Ciao Dario, buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Sì, una bellissima serie, siamo nel 2006 in Germania, siamo arrivati all'ottavo di finale per gli azzurri che incontrano l'Australia, una lotta quasi, quindi possiamo definirla fratricida, quel famoso rigore al 120° che lanciò gli azzurri verso i quarti da lì, poi il resto è storia. Quindi ora parliamo di questo mondiale del 2006, lo facciamo con due ospiti straordinari, Riccardo Cucchi e Fabio Caressa, che commentarono le partite per gli azzurri rispettivamente per Radio Rai e per Sky.
4: E sulle note dell'inno francese, sulle note della Marsigliese, torniamo indietro di 16 anni a quel mondiale del 2006 che ci ha laureato campioni del mondo per l'ultima volta. Abbiamo passato gli ottavi veramente all'ultimo tuffo con quella bomba su calcio di rigore di Francesco Totti contro l'Australia e arriveremo poi alla finale contro la Francia. Ecco spiegato il motivo dell'inizio di questa seconda parte con l'inno transalpino. Nel mezzo però ci sono due partite, la prima un po' meno ostica per gli azzurri che grazie ad un percorso diciamo facilitato si trovano ad affrontare forse la meno insidiosa delle rivali nel quarto di finale, sto parlando dell'Ucraina che infatti viene asfaltata con 3 gol e anche nella stessa partita tutto si era messo per il verso giusto per gli uomini di Lippi perché dopo pochi minuti Zambrotta si era centrato dalla destra, aveva fatto partire quel missile che ci aveva portato in vantaggio 1-0, partita poi risolta anche dalla doppietta di Luca Toni che non ebbe molte occasioni di sventolare la sua mano accanto all'orecchio ma in quella partita mise in ghiaccio il quarto di finale e quindi superammo quell'ostacolo senza troppi grattacapi, ecco.
1: Dopodiché si arriva alla partita per antonomasia. Ora, dalla nostra prospettiva è facile identificarla come la partita perché ogni volta in cui la posta in palio è stata particolarmente alta l'abbiamo vinta, una finale e due semifinali mondiali, mettici anche una bella semifinale europea. Nell'82 e nel 2006 per noi Germania fa rima con vittoria mondiale, poi c'è il 1970 con quel 4-3 all'Azteca di Città del Messico sul quale Riccardo Cucchi ha anche scritto un libro, per cui gli ho chiesto quali siano a suo avviso i significati reconditi di Italia-Germania e perché sia un punto di riferimento continuo.
5: Ma innanzitutto perché credo che l'Europa, probabilmente Italia-Germania, possa essere paragonato ad un derby. Il derby d'Europa, chissà per quale ragioni strane, arcaiche, storiche, probabilmente legate a tradizioni che sono molto lontane nel tempo, questo questa partita rappresenta veramente per le due nazionali un punto di riferimento continuo, ecco, nella loro storia, nel loro evolversi anche calcisticamente. Due squadre che si confrontano costantemente sul campo, storicamente con caratteristiche molto diverse, la grande organizzazione tedesca, la grande fisicità dei giocatori tedeschi che hanno espresso peraltro campioni di enorme valore. Non è soltanto fisica la Germania, la fisica lo è sempre stata, ma ha avuto anche la capacità di esprimere giocatori di grande talento tecnico. Dall'altra parte la fantasia, l'imprevedibilità, il coraggio, l'incoscienza della formazione azzurra, delle formazioni azzurre che di fronte alle difficoltà sempre evidenti quando affrontano una Germania che è capace di mettere sempre in difficoltà gli azzurri, sono poi però capaci di superarle queste difficoltà, in qualche modo mettendo di fronte alla Germania soprattutto la loro capacità di essere estroversi e di superare anche qualche volta, quindi rovesciare i pronostici negativi nei loro confronti.
4: Ecco, io a questo commento di Cucchi aggiungerei anche il fatto che la Germania spesso nella sua storia sportiva si è comportata in modo un po' spaccone, ecco, ricordiamoci ad esempio, ne parliamo in un altro episodio di Storie Mondiali, quello dedicato al Mondiale del 1982, quando dovevano giocare, la Germania Ovest dico, contro l'Algeria e i calciatori tedeschi e anche l'allenatore nel prepartita dicevano dedicheremo l'ottavo gol al cane, il settimo alle mogli, fumiamo i sigari mentre giochiamo, se non vinciamo con l'Algeria me ne torno a casa, insomma fecero un po' gli spacconi e persero 2-1. E oltretutto non dimentichiamoci che giocavano il mondiale in casa e avrebbero giocato la semifinale a quello che al tempo si chiamava Westfalenstadion,
1: stadio nel quale non avevano mai perso nella loro storia.
4: Ecco, appunto, vedi, e quando ci si mettono i mai nel calcio e giochi contro l'Italia rischi di fare la cosiddetta figuretta. E infatti di fronte al petto in fuori teutonico, alla spavalderia teutonica, al li distruggiamo, li mangiamo vivi, sbuca la faccina sorridente italica e un famosissimo gesto dell'ombrello virtuale. E anche Cucchi ha memoria di questa atmosfera al Westfalenstadion in cui tutti pensavano che la Germania dell'Italia ne avrebbe fatto un sol boccone, ascoltiamo.
5: Io ricordo in particolare che a Dortmund quel giorno, quella sera, alla vigilia, alle poche ore prima che la partita avesse inizio in Germania, la città tedesca era invasa da tifosi che naturalmente inneggiavano i colori tedeschi, convinti di poter fare un son boccone dell'Italia. E sinceramente anche io, che ero al microfono poco prima che la partita iniziasse, non avevo sensazioni molto positive. Ero convinto che probabilmente il Mondiale degli Azzurri si sarebbe concluso lì. E non immaginavo, come forse molti italiani non immaginavano, che invece proprio a Dortmund l'Italia fosse capace di esprimere la più bella partita giocata nell'intero Mondiale e forse una delle più belle giocate contro la Germania. Noi spesso ricordiamo la partita del secolo, così è stata definita, la mitica Italia-Germania 4-3 dello Stadio Azteca di Città del Messico, sicuramente una partita memorabile, ovviamente per lo sviluppo soprattutto dei tempi supplementari che sono stati capaci di trasmettere emozioni forse irripetibili nella storia del calcio, ma quella giocata contro la Germania a Dortmund forse è stata la più bella partita mai giocata degli azzurri contro i tedeschi.
1: Devo dirti che un po' come nel caso del pareggio tra Svizzera e Francia, anche quella vittoria fu agevolata, secondo me un po' indirizzata, da un piccolo evento lontano, cioè la rissa a conclusione del quarto di finale tra Argentina e Germania, nella quale venne coinvolto il centrocampista tedesco Torsten Frings, che era una pedina fondamentale nella formazione di Klinsmann e che a causa di quella rissa fu poi squalificato e non poté giocare la semifinale contro l'Italia. Poi si gioca a Dortmund e quella partita, come detto, offre uno spettacolo discreto fino all'inizio dei supplementari, quando poi l'Italia dilaga. All'inizio dei supplementari esce Camoranesi ed entra Iaquinta. Io personalmente dico, mizzica che sta succedendo qui, tutti all'attacco. Dopodiché al minuto 104, mentre Fabio Caressa e Beppe Bergomi durante l'intervallo tra i due tempi supplementari fumano una sigaretta sotto la scrivania, questa è storia, esce Perrotta ed entra Del Piero. Quindi l'Italia del catenaccio, del gioco sparagnino, conclude una semifinale mondiale a casa della nazionale ospitante schierando contemporaneamente Gilardino, Iaquinta, Totti e Del Piero, cioè una prima punta, due seconde punte e un attaccante di movimento, quindi non per rifugiarsi, come spesso le era capitato, nella lotteria dei calci di rigore, ma per cercare di vincere la partita fino alla fine. E allora a questo riguardo ho chiesto a Fabio Caressa cosa avesse pensato in quel momento.
0: Fermiamoci qui per un attimo, per una pausa pubblicitaria prima della risposta che poi darà Fabio Caressa. Pausa pubblicitaria, un po' di suspense oggi.
6: State ascoltando SBS Italian.
7: Ready to order?
8: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. So, let's just get one of everything.
7: Everything?
9: Fire everything! The Capital One Saver Card is at table 27 and they're earning unlimited 3% cash back.
10: Yes, Chef!
8: This is so nice.
9: Had a feeling you'd want 3% cash back on dessert.
8: Ooh, tiramisu!
9: Earn unlimited 3% cash back on dining and entertainment with the Capital One Saver Card. Capital One, what's in your wallet?
11: Terms apply. See CapitalOne.com for details.
12: Starting a new life in Australia isn't easy.
13: A lot of companies have rejected me.
14: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
12: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
15: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
16: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
6: Inserite sbs.com.au/italian tra le vostre pagine preferite. Troverete le ultime notizie e servizi più recenti. sbs.com.au/italian. Vi piace ascoltare SBS Italian? La conversazione continua sulla nostra pagina Facebook. Cliccate mi piace e condividete le vostre opinioni. SBS Italian su Facebook.
0: Riprendiamo quindi le nostre storie mondiali con l'intervento di Fabio Caressa in risposta alla domanda, che è rimasta in sospeso, di Dario Castaldo.
5: Lì mi sono ricordato quello che mi aveva detto Marcello Lippi prima del Mondiale. Marcello mi aveva detto che avrebbe provato a giocare offensivo perché lui era convinto che le nazionali avessero un punto debole, cioè il fatto di avere poco tempo per organizzare le difese, e che quindi una squadra con delle

0: appunto una squadra offensiva, avrebbe potuto secondo lui fare bene. Poi arrivò un compromesso, non proprio con l'inserimento di Perrotta più che di un trequartista e due punte, e con l'inizio a giocare un trequartista e due punte. Quindi ho pensato, vedi, Marcello se la gioca perché è convinto di vincerla così, e lui era, e poi dava un messaggio alla squadra, cioè il messaggio alla squadra era: siamo lì, andiamocela a prendere. Marcello è bravissimo in queste cose, oltre che un grande allenatore. E quindi quello è stato il messaggio poi vincente che è stato trasmesso al gruppo, secondo me. E anche, e non è un caso, guarda, che si vinca all'ultimo minuto, perché se tu vedi sono pochi gli allenatori che riescono a portarsi a casa le cose nei minuti finali con buona continuità, e questo perché riescono a trasmettere dei valori positivi alla squadra, cioè riescono a tramutare l'ansia in forza, in punto di forza, l'ansia del tempo che passa. E riesce ad Ancelotti, è riuscito a Lippi e a pochi altri. Quelli che riescono a fare questo salto, cioè a giocare con, diciamo, degli elementi potenzialmente negativi a loro vantaggio, sono quelli che poi vincono.
1: Dunque il messaggio alla squadra era: andiamo a prenderci la vittoria. Tra l'altro l'ha confermato anche Fabio Cannavaro durante una di quelle dirette Instagram che hanno spopolato durante i vari lockdown in Italia, cioè ha confermato che anche gli azzurri in campo in quel momento si guardarono pensando: ma questo è matto, riferito a Marcello Lippi, è matto che mette in campo tutti questi attaccanti. Ed invece, anche grazie a quella mossa tattica e psicologica del CT azzurro, la partita si conclude in maniera trionfale, come tutti sappiamo. Ascoltiamo proprio un estratto celeberrimo della telecronaca di Fabio Caressa.
2: Dal Westfalenstadion di Dortmund, Italia-Germania, l'appuntamento con la storia. Buonasera da Fabio Caressa
3: e Beppe Bergomi.
2: Palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, ancora Pirlo di tacco, tiro, gol!
4: È incredibile, siamo sopra il manco minuto.
2: Arriva il pallone, lo mette fuori Cannavaro, poi ancora insiste Podolski, Cannavaro, via il contropiede con Totti, dentro il pallone per Girardino la può tenere anche vicino alla bandierina, cerca il 2 contro 1, Girardino, dentro Del Piero,
1: A proposito di questa telecronaca di Fabio Caressa, consentimi un'altra digressione. Mi sono sempre domandato perché, nonostante il 90% degli italiani avesse visto quella partita sulla Rai con la telecronaca di Marco Civoli e non su Sky con quella di Fabio Caressa, sia poi stata quella di Caressa ad entrare così prepotentemente nell'immaginario collettivo, al punto che noi praticamente non sappiamo neanche che cosa abbia detto Civoli in quegli istanti, mentre per esempio sappiamo, ricordiamo, che dopo la finale il telecronista della Rai disse: il cielo azzurro sopra Berlino. Ecco perché Italia-Germania è così indissolubilmente legata al racconto di Fabio Caressa. Era una curiosità, una mia curiosità, magari solo mia, ma l'ho rivolta al diretto interessato.
0: Ma forse perché era un po' la prima volta che capitava che un telecronista fosse, diciamo così, partecipe emotivamente a una partita della nazionale. Poi io ho sfruttato la prima wave di internet, perché poi la mia telecronaca l'ha ritrasmessa Radio DJ per tutta la notte, e poi soprattutto su YouTube è andata ed è stata vista subito da milioni di persone, quindi le persone hanno cominciato a scaricarsela sul telefono. E credo che sia stato il primo, diciamo, piccolo evento calcistico digitale da questo punto di vista. Poi nella finale ci sarà stato il primo VAR occultato per l'espulsione di Zidane, però lì secondo me ho sfruttato la prima ondata digitale.
1: Quindi non ti attribuisci altri meriti, quelli di averla raccontata in un determinato modo, di aver interpretato un sentimento collettivo?
0: Ma certamente è quello, cioè di aver interpretato un sentimento collettivo. Però diciamo che poi la grande popolarità è arrivata grazie al fatto che se la sono tramandata per internet. Però certamente io, diciamo che ho deciso di lasciarmi andare in quella telecronaca proprio. Addirittura il primo gol, quando io dico gol, il gol di Grosso, lo dico alla romana, neanche all'italiana, cioè senza la L finale, go, dico, perché proprio avevo deciso che era giusto tutto sommato viverla come la stavano vivendo i tifosi a casa, secondo me. Cioè, secondo me poi alla fine il telecronista fa la cronaca, ovviamente, però soprattutto deve ritrasmettere l'emozione che vive in campo, cioè l'emozione dello stadio, deve riuscire a ritrasmetterla a casa, è quello che deve fare.
1: Insomma, anche grazie alla potenza comunicativa di quella telecronaca che trasudava passione, quella partita con la Germania è davvero profondamente entrata nel nostro bagaglio comune di esperienze, di emozioni davvero condivise dalla stragrande maggioranza degli italiani, ed è quella la partita alla quale sono legati i ricordi più forti di molti di noi relativi a quel mondiale di calcio. A Fabio Caressa ho chiesto quali siano le prime immagini che gli balzano alla mente quando pensa a Germania 2006.
0: Del Piero che corre verso lo spicchio di tribuna dove c'è la sua famiglia e la consapevolezza di essere arrivati in finale, fondamentalmente, e la gioia condivisa con Beppe, queste sono le cose che più mi ricordo.
3: Quindi non è il giornalista portoghese che ti dice complimenti, sei andato in onda da tutto il Portogallo dopo la telecronaca.
0: No, però anche quello è stato divertente. In pratica la tribuna di Dortmund, la tribuna stampa, era molto come tutto lo stadio, era molto verticale e quindi avevamo le postazioni vicine. E noi abbiamo finito con Beppe, la nostra telecronaca, in piedi, perché eravamo, e diciamo con i toni un po' sostenuti. Alla fine è stato bellissimo perché tutta la tribuna si è girata a farci un applauso di complimento, non a noi ma alla nazionale che era arrivata in finale, però forse anche un po' noi che avevamo fatto un po' di show, e si è girato il telecronista della televisione portoghese che era sotto di me e mi ha detto: ah, grandi complimenti, sei andato in onda in tutto il Portogallo, perché gli era entrato per tutto il tempo supplementare nella telecronaca.
5: E così abbiamo trasmesso questa puntata di Storie Mondiali, che ritroverete sul nostro sito esattamente alle 10 di questa mattina. Fermiamoci per l'ultima, per un'altra pausa pubblicitaria e poi parliamo di musica con Eman.

0: Ben ritrovati con questo nuovo episodio di Parlando di Musica. Oggi viene a trovarci un cantautore particolarmente eclettico, uno che ha avuto anche un grandissimo successo e continua a fare successi anche live. Insomma, sarà veramente, secondo me, una chiacchierata molto molto interessante. Do quindi un virtuale benvenuto in Australia a Eman. Ciao Emanuele.
1: Grazie mille, grazie per l'invito. Saluto a tutti.
0: Allora Emanuele, ti ho chiamato perché? Perché è uscito un nuovo album, ne parleremo ovviamente tanto, si chiama Magaria, poi ci spieghi tutto. Intanto ti chiedo, ho un po' di curiosità anche sul tuo percorso, che io trovo davvero tanto interessante e particolare, però intanto ti chiedo se sei mai stato in Australia o se ti viene in mente comunque qualche connessione con questo paese.
1: Non ci sono mai stato, e connessione poi tantissima, a parte che ho degli amici che stanno lì, ogni volta mi dicono vieni, e poi ci sono tantissimi calabresi in Australia, quindi ovviamente c'è una connessione, volente o non volente. E poi la Calabria ha un suo unicum territoriale, cioè dei monti che ha solo lei, ha una fauna che è tipica, e quindi qualcosa c'è di simile.
0: Beh, c'è una connessione, hai ragione, la comunità calabrese è veramente molto molto importante, moltissimi sono sicuramente all'ascolto in questo momento. Allora, Magaria, lo abbiamo detto, un secondo, ci arrivo, io intanto ti voglio chiedere, anzi no, partiamo pure, sì, dall'album, ma facendo anche un discorso sul passato, nel senso, l'ho detto prima, tu sei estremamente versatile, questa è una cosa che si dice spesso, no, in musica, anche quando facciamo le interviste esce fuori spesso questa parola. Io ho anche il doppio ruolo, quindi anche quando me le fanno, ecco, nel tuo caso è vera come poche volte questa cosa, perché sei passato davvero tra tantissimi generi. Quindi, partendo da questo spunto, ti chiedo cosa invece ci dobbiamo aspettare da Magaria, questo nuovo album.
1: Magaria, allora, iniziamo dal passato. Allora, sì, è vero, può sembrare un insieme di generi, ma in verità è iniziato tutto quando, a casa mia a Catanzaro c'era una scena molto forte reggae, e io quello che ho capito è che c'era un linguaggio che veniva più percepito dai giovani, ecco, dai miei coetanei, e quindi ho cercato il mio gusto per il cantautorato metterlo in quel linguaggio lì. E dopo i miei ascolti erano molto vari, quindi abbiamo creato con SKG un suono che fosse un insieme di generi, ecco, quello che poi in Italia, sai, oggi si chiama urban. Noi all'epoca non sapevamo come, cioè, qual era il nome, semplicemente lo facevamo e basta. Io ti parlo del 2009, che è il mio primo album autoprodotto, quindi poi nel 2012 Insane e gli altri, e suona un po' quello lì. Arrivando a oggi, magari è completamente diverso dagli album scorsi, è completamente suonato, affronta più con un genere più alternative rock, cioè elettronica ovviamente, però passa dal cantautorato all'alternative rock, è completamente nuovo, cioè nel senso è effettivamente un nuovo, ma mi piace, perché guarda, cioè, anzi io mi sento molto libero di affrontare cambiamenti, cioè poi sono indipendente, quindi non sto a guardare più, cioè, per veggi del mercato.
2: Eccomi qui, bocca di neve, ti dovevo del tempo e sono passato. Una mano mi ferma, l'altra mi slega. Se rinasco di nuovo ti cerco da capo. Ma quando è arrivata la peste, come sempre dormivo e non mi sono accorto di niente. Di colpo annoiarsi alle feste, mentre tutti sorridono, e dirti che non ho niente. Sparla di me, bocca di neve, per odiarmi più forte ti serve più fiato.

0: Sì, guarda, questa cosa si percepisce proprio per chi ti conosce un pochino e per chi ha sentito le tue tante, perché adesso sono veramente tante produzioni. Sei passato veramente da tanti livelli, mantenendo sempre però un'identità precisissima. Ecco, questo anche è molto importante. E c'è anche in questo disco, adesso io ti dico una cavolata, per esempio, tra le cose che ho sentito, oltre a quelle che hai citato tu, io per esempio ci ho sentito persino hard rock, proprio quello anni 80, cioè queste aperture di certi ritornelli con questa voce che oggettivamente hai una voce fuori dal comune, molto molto, che si presta anche, che ti permette anche di spaziare così tanto, perché questa è una grandissima fortuna, un grandissimo talento, perché sai, in tanti vorrebbero fare quest'altro genere, ma poi se c'hai quel range lì, tu invece, ecco, da quel punto di vista sei veramente molto molto molto dotato. E però poi in un disco così, dove appunto ci ho sentito pure l'hard rock, e poi arrivano quelle perle, e non posso non partire, perché è quella che mi ha colpito di più, ma proprio tanto tanto tanto, da Magaria, proprio la canzone che dà il titolo a questo album. Forse non è neanche un caso che hai scelto questo titolo, ma quello ce lo dici tu. Beh, io ti dico soltanto complimenti, perché è un pezzo innanzitutto originalissimo, che è veramente difficile da trovare in giro, ed è ancora più originale in questo contesto 2026 nella musica italiana.
1: Grazie mille. Effettivamente è un brano che a cui tenevo molto, non per nulla il nome del disco, quello lì, omonimo. E poi è il brano più vecchio, a dire il vero, del disco, cioè stato scritto e ti dirò scartato pure anni fa dalle varie etichette, perché era un po' sui generis, ecco.
0: Ecco, sai che questa cosa che mi dici, cioè, adesso a sentirla, ma non ho dubbi, proprio perché è il mio pezzo preferito, non ho dubbi che sia stato scartato, diciamo, a livello mainstream, no? Perché...
1: Poi sai, tu abiti gli altri anche a sentire quel lato pop che hai, quello melodico, e poi ti chiedono, sì, ma ce l'hai un brano estivo? Sì, ma ce l'hai? Allora io sono andato completamente contro alcune leggi di mercato, ma magari anche, cioè, contrariamente ai miei interessi, ecco. Visto che sono anche il produttore del disco, quindi, cioè, contrariamente a questo, però ti dico, ho fatto uscire un disco che non è estivo al ritosso dell'estate, quando erano abituati magari che usciva giorno e notte l'estate. Basta, non voglio pensare che io debba seguire delle regole e tempistiche, voglio pensare che debba avere urgenza comunicativa e poterla fare quando la sento. Quindi ho puntato più a essere libero che a fare mercato.
2: Ti scrivo da un tavolo zoppo di un bar senza wifi, conosci i gusti, i vizi e il resto. Ricordi il futuro come un cane fedele seduto ai nostri piedi, e noi tremendamente belli. Vorrei chiamarti un promemoria che rimando spesso, come quell'assurdo progetto di mangiare il mondo, per poi finire a digerir me stesso. Quando è tempo di chiusura non si alza mai nessuno. La rabbia cresce come sempre, come muffa sopra il muro.

Emanuele Aceto con la sua musica. Ebbene, troverete il podcast con l'intervista ad Emanuele Aceto, quindi a Eman, fatta da Lorenzo Sant'Angelo alle 11 di questa mattina sul nostro sito web. Come vedete, siamo precisi con gli orari di pubblicazione: 10 storie mondiali, 11 Eman. Ma ora è giunto un momento particolare, perché una delle nostre care radioascoltatrici è Olivia, e Olivia pochi giorni fa ha compiuto 8 anni. Quindi tanti auguri di buon compleanno, Olivia, e grazie per averci fatto sapere che segui regolarmente i programmi di SBS Italian. Ora c'è una canzone che a Olivia piace veramente molto. Ascoltiamola insieme. È una canzone di Gaia e il titolo è Nuvole di Zanzare.

0: Le stazioni radiofoniche di SBS trasmettono in streaming video su SBS On Demand.
1: State ascoltando il giradischi di SBS Italian.

0: Sì, carissima, carina questa canzone, La mia storia tra le dita di Gianluca Grignani. Abbiamo ascoltato anche Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri, un successo straordinario per il quartetto. E questa canzone, ricordiamo, è stata scritta da personaggi della musica italiana molto molto famosi: Daniele Pace, Dario Farina e anche Pupo, che di solito scrive per se stesso, ha scritto questa canzone ai tempi dei tempi, che portò al grande successo I Ricchi e i Poveri. Abbiamo anche ascoltato Soldi di Mahmood, molto cara al cantante, perché non solo perché con questa canzone ha vinto il Festival di Sanremo del 2019, ma anche perché racconta la storia personale sua, proprio sua, con suo padre. Infatti di Soldi nella canzone c'è poco significato, il significato importante è il rapporto tra padre e figlio, che ancora nel caso di Mahmood e di suo padre non si è ricomposto. Infatti Mahmood accusa il papà di averlo abbandonato quando lui era piccolino, probabilmente 5-6 anni, e ci sono state poi diverse interviste sia con Mahmood che con il padre per cercare di chiarire la situazione e riavvicinarli. Invece i due, dopo tutto questo interesse della stampa, si sono ulteriormente allontanati. Quindi una canzone che racconta un po' la storia di Mahmood, e quindi che sì, si può avere successo, ma tante volte mancano sempre delle cose nell'individuo che uno vorrebbe che non fossero accadute. Detto questo, una pausa pubblicitaria alle 9:14 di questo sabato 20 giugno. Poi torneremo, guarda caso, proprio con Mahmood e Joliet in personale, Il pescatore di Fabrizio De André, bellissima canzone questa, e poi Mi vendo, controversa questa canzone di Renato Zero. Però prima la pubblicità.
1: Cube's Big Three is back. The most physical, fierce, and competitive basketball league on earth returns to CBS this Saturday. Three-time Big Three MVP ISO Joe Johnson and the reloaded Detroit Amps battle two-time Big Three championship coach Steven Jackson's DMV trilogy, followed by Big Three's most intense rivalry. Defending champions Miami 305 and Michael Beasley chasing his third straight MVP take on Dwight Howard, coach Nick Young, and the LA Riot. Watch Big Three Saturday, 4 p.m. Eastern, 1 p.m. Pacific on CBS. Catch replays Monday, 8 p.m. on BET.
2: Ready to order?
3: Yes. We're earning unlimited 3% cash back on dining and entertainment with a Capital One Saver card. So, let's just get one of everything.
2: Everything?
4: Fire everything! The Capital One Saver card is at table 27 and they're earning...

Mi vendo di Renato Zero, canzone amata anche da Mina, che poi l'ha incisa in uno dei suoi album. È una canzone che ha fatto scalpore proprio perché non si riesce a capire che cosa sta vendendo di se stesso Renato Zero. E poi abbiamo ascoltato anche Il Pescatore, dicevo del Pescatore, che tutti danno ovviamente come canzone totale, completa, di Fabrizio De André, quindi compositore del testo e anche della musica. In realtà in questa canzone non è proprio così, perché il testo è stato scritto da Fabrizio De André, però in collaborazione con Dori Ghezzi e anche Franco Mutta, quindi ci sono state sei mani che ci hanno messo, hanno collaborato per la... sto guardando la partita fra Marocco e Scozia, mi dovete scusare, che è una partita bellissima, quindi in questo momento c'è stato un attacco del Marocco che poteva andare in gol, quindi mi dovete scusare se ogni tanto mi perdo, vabbè. Anche perché Marocco è un paese stupendo, meraviglioso, e questa squadra sta facendo

0: SBS Italian. Ascoltate il podcast sul sito web SBS Audio,
1: sulla app o ovunque ascoltate i vostri podcast.

così. Ma è questo che ci ha reso imprevedibili, sentirci solidi, restando liquidi. E infatti adesso, adesso, adesso.

farne tesoro e poi farne coriandoli e ridi lanciandoli. Ritorneranno come è logico gli ostacoli, saranno altissimi.

0: le vostre canzoni preferite, il giradischi su SBS Italian.
1: This is a song in Italian. It's called Una poesia anche per te.

Ultimo minuto di queste due ore, soltanto per ricordarvi che i programmi che abbiamo trasmesso li potete riascoltare su sbs.com.au/italian, anche sulla nostra pagina Facebook, dove troverete anche tutti gli aggiornamenti di tutte le partite del campionato del mondo che si è appena concluso. Scozia-Marocco, ha vinto il Marocco per 1-0, quindi Marocco ha ottime possibilità di passare al turno successivo. Vi ricordiamo che domani mattina saremo in onda dalle 8 alle 10 con il programma curato da Massimiliano Gugule. Da parte mia e da parte di tutto il team di SBS Italian, buon weekend a voi e alle vostre famiglie.